0: insinsizwa iphelele no
1: siqonda
0: ayayaya
1: Shikalal se ma cha chine kajolo.